Abbiamo potuto pulire e una cosa non ci siamo basati tutto pulire noi chi siamo un po' amante da basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa chi siamo un po' di basa ch